0: Yeah!
1: Sì, ciao domani, energia. Hai energia che ti muovi. Guns N' Roses, no? Vabbè, che vedevi di Lil Roth, Just Gigolo.